la pioggia, ma tutto mi sembrava blu. Ti dicevo amore e tu mi parlavi di laggiù. Non dimenticherò più la dolce realtà dell'amore tuo mentre il taxi usciva di città. Mi hai mandato un bacio nel vento e sei salita su quel caravel che ora non arriverà mai più. Non dimenticherò mai quel giornale là, con tutti quei nomi e col nome tuo scritto a metà. Era portoghese o spagnolo, adesso non so più.

miei salita su quel caravel che ora non arriverà mai più. Non dimenticherò mai più la tua città, sotto il Corcovado tra mare, cielo, eternità.